0: con te, Radio Valbelluna.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Sono più furbi, sono più svegli.
2: I clienti della Brix
1: spendono meno, mangiano meglio.
2: I clienti della Brix.
3: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
4: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
0: Radio Valbelluna, l'emozione infinita.

breve, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno

Radio Valbelluna entra nel futuro e da oggi la puoi ascoltare direttamente dal tuo smart speaker. Per entrare nel mondo di Radio Valbelluna dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok Google, parla con Radio Valbelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valbelluna e il tuo smart speaker. Ti aspettiamo!

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
2: Abimat Repro a Fonzaso e a Cinciniga a Gordino. Il tuo bagno premium chiavi in mano in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.
3: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio, e su gioielleriademin.it.
4: Radio Valvelluna ti emoziona
0: e ti informa.

0: emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Assapora tutta la qualità e genuinità del Montasio, del Resteggia, della Casatella DOP, della ricotta fresca e dello Schizz. Latteria di Roverbasso ti aspetta al Bar Bianco in via Feltre 82 a Sedico. Da Panciera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Panciera Arreda e Abelluno in via Vittorio Veneto 111.
2: Non capita mai, ma quando succede?
3: Puoi contare su MyCar, dal soccorso stradale alla riparazione dei danni in tempi certi, con tecnologia avanzata e moderni reparti di verniciatura. Carrozzeria MyCar, anche ripristino e taratura dei sistemi radar e restauro d'auto d'epoca. In via Masi Simonetti a Belluno e su carrozzeriamycar.com.
4: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.900.

0: euro. TAM 7,99, TAI 11,34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
1: Vieni a scoprire nuova Opel Corsa a 13.450 euro presso i concessionari Opel del Veneto.

0: prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
3: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it. Maggio extra vantaggio. Scopri la selezione S2 extra vantaggi. Più di 50 auto con oltre 1.500 euro di vantaggi aggiuntivi e servizi dedicati. Corri nel salone gruppo S2 più vicino a te.
4: Hai mai provato la pizza alla Caliera? Fragrante, leggera e irresistibile. Un impasto a lunga maturazione per una pizza digeribile e gustosa fino all'ultimo boccone. Ma non fermarti qui. Lasciati conquistare dalle specialità di mare come la frittura mista o gli spaghetti allo scoglio. La Caliera ti aspetta in località La Main a Feltre.
5: Aeroporti nel caos e rischio rincari?
6: La tua vacanza non deve essere un'impresa.
7: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
8: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
7: Scopri le offerte su isaresidence.com.

0: aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Nuova farmacia Dolomiti dal 18 maggio ti aspetta nell'ampliata e innovativa sede di Trichiana, con ancora più assortimento, nuovi servizi di telemedicina, infermieristici e ampio parcheggio.
2: Festeggiamo insieme con la promo apertura. Fino al 30 maggio, imperdibile sconto 25% su tutti i prodotti esposti, come dermocosmesi, integratori, solari e su tantissime idee regalo.
1: Nuova farmacia Dolomiti a Trichiana. Più servizi, più cura, più vicini a te.
2: Festa di inaugurazione giovedì 21 maggio dalle 10.30.
3: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.
4: Ti aspettiamo da Devona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza.
5: Giovedì 21 maggio apre in via Frontin il nuovo supermercato Canguro e per l'occasione dal 21 al 24 maggio tutta la spesa è scontata del 10%. Canguro Supermercati, ora anche a Trichiana in via Frontin.
6: Sentirsi a casa. Radio Valbelluna.

0: Il weekend.
1: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
2: L'inchiesta della Procura di Napoli ha portato alla luce una rete di compravendita di dati rubati, coinvolgendo anche impiegati pubblici del Bellunese. In due anni sono stati registrati oltre 730.000 accessi non giustificati a database riservati, con informazioni trafugate da agenti delle forze dell'ordine e vendute a agenzie. L'operazione ha visto il coinvolgimento di 29 persone, con arresti e misure cautelari in diverse province italiane, tra cui Napoli, Ferrara, Bolzano, Roma e Belluno. Tra i VIP spiati ci sono calciatori, cantanti, imprenditori e dirigenti di grandi aziende.
1: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quanto c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Ovunque vai, portaci con te. Radio Valbelluna.

partecipa alle nostre rubriche. Invia i tuoi messaggi vocali al 338 120 1818 e rendi Radio Valbelluna più coinvolgente.

0: Lunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
1: Dal 23 maggio riapre la strada per le Tre Cime di Lavaredo, con la possibilità di prenotare l'ingresso e il parcheggio in quota. I prezzi per il 2026 sono invariati: 40 euro per le auto e tariffe diverse per moto, caravan e autobus. Il comune di Auronzo sta lavorando per migliorare la gestione dei parcheggi e il trasporto, anche con l'incremento delle corse Dolomitibus. Con un'affluenza di 110.000 salite nel 2025, il flusso turistico è previsto in aumento grazie alla presenza di visitatori europei e nordamericani.
0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio

0: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
1: Hai un'azienda e sei stanco di pagare il noleggio del cassone per rifiuti come nylon, carta, legna?
2: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
1: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
2: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
1: A San Pietro in Gù, sul web e social.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Rix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
3: Hai mai provato la pizza alla Caliera? Fragrante, leggera e irresistibile. Un impasto a lunga maturazione per una pizza digeribile e gustosa fino all'ultimo boccone. Ma non fermarti qui. Lasciati conquistare dalle specialità di mare come la frittura mista o gli spaghetti allo scoglio. La Caliera ti aspetta in località La Main a Feltre.
4: Motori accesi. SMP e F101 ti aspettano alla Biker Fest di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordinons al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci, c'è un gadget anche per te. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
5: I fiori per i tuoi balconi, le piante per l'orto, i frutti, le siepi, le piante per il tuo giardino. Il tuo verde in mani sicure. Garden Center Frescura, a Sedico, Fronte Derigo, www.giardinifrescura.com.
6: A maggio, aperto la domenica mattina.
7: Vuoi divertirti in un mare di mattoncini colorati? Ascolta le perle di Conella. Conella dice: 16-17 maggio dalle 10 alle 19.30 al centro commerciale Conè, crea e costruisci con Conè Brick, laboratorio gratuito ed esposizione di opere. Con Conè App, recati in postazione, inquadra il QR code e ottieni 50 punti.
8: Nuova Farmacia Dolomiti dal 18 al 30 maggio ti aspetta nella nuovissima sede a Trechiana con la promo apertura. Sconto 25% su tutti i prodotti esposti. Festa e inaugurazione 21 maggio dalle 10.30.
9: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. 20 luglio, Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia.
10: E vorrei stare da sola.
9: Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.
11: Ho sentito! Se il rumore di un affare vero! Da Manzotti questo weekend abbiamo delle Peugeot chilometri zero garantite Spoticar a prezzi che, me vergogno a dirli, robe mai sentie! E ti regaliamo anche 500 euro in buoni carburante, che di questi tempi non me par mal! Solo sabato 16 e domenica 17 maggio da Manzotti a Castelfranco Veneto! Mi raccomando, corri! Prima che il capo cambi idea!
12: Ciao Sara.
13: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
12: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
13: E usa Therapist.
14: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
13: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
14: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
15: Giovedì 21 maggio apre in via Frontin il nuovo supermercato Canguro e per l'occasione dal 21 al 24 maggio tutta la spesa è scontata del 10%. Canguro Supermercati, ora anche a Trichiana in via Frontin.
16: Radio Valbelluna.

0: Contattaci con un'emozione per sempre.
1: La tua nuova cucina Scavolini, ora con il forno a vapore multifunzione Bosch in omaggio. E in più, piano ingresso al prezzo del laminato. Solo da Mioranza Arredamenti, a Oregne di Sospirolo.
2: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
3: Abimat Repro a Fonzaso e a Cincinnati a Gordino. Il tuo bagno premium chiavi in mano, in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.
4: Hai un'impresa edile? Pensi alla tua sicurezza e sei stanco di faticare con rampe di alluminio?
5: E allora, acquista un camion con cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi.
4: Il camion scarrabile è il futuro.
5: Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
4: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno, e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
5: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
4: A San Pietro in Gù, sul web e social.
6: Cambia adesso i tuoi pneumatici e risparmia fino al 50% sui nuovi pneumatici estivi e autoaccessori. Solo da Emporio dell'Auto, a sedi con via Feltre e su emporiodellauto.net.
7: Sono più furbi, sono più svegli, i clienti della Brix. Spendono meno, mangiano meglio.
8: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
9: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
10: A noi piace mantenere le promesse.
11: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
10: Goppion Caffè, bevilo buono.
12: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
13: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la crema pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
14: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
15: Perché Nova, del gusto è la prova.
16: Ti sembra di sentire meno bene del solito?
17: Affidati ad Acustica Corazza, centro audioprotesico di riferimento.
16: Check-up gratuito con audioprotesisti laureati e percorso riabilitativo personalizzato.
17: Affidati alla pluriennale esperienza di Acustica Corazza a Belluno in Piazza Piloni
16: e in 8 sedi convenzionate in provincia. acusticacorazza.it.
18: Ciao Ciccio, ce n'ho ciccia, certo c'ho ciccia Ciccio, ma c'ho anche la ribollita, pisce ragù di cinghiale all'osteria al Baccareto in centro a Conegliano.
19: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it. Maggio extra vantaggio. Scopri la selezione S2 extra vantaggi. Più di 50 auto con oltre 1.500 euro di vantaggi aggiuntivi e servizi dedicati. Corri nel salone gruppo S2 più vicino a te.
20: I fiori per i tuoi balconi, le piante per l'orto, i frutti, le siepi, le piante per il tuo giardino. Il tuo verde in mani sicure. Garden Center Frescura, a Sedico, Fronte de Rigo, www.giardinifrescura.com.
21: A maggio, aperto la domenica mattina.

0: aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Nuova farmacia Dolomiti dal 18 al 30 maggio ti aspetta nella nuovissima sede a Trichiana con la promo apertura, sconto 25% su tutti i prodotti esposti. Festa e inaugurazione 21 maggio dalle 10:30.
2: Ultimo atto, liquidazione finale a Sport Station per imminente chiusura. Ribasse migliori marche di abbigliamento, calzature, odore e accessori con ulteriori sconti del 50%, 60%, 70% e oltre. Liquidazione finale su montura, Carpos, scarpa, Scott e Osprey, solo fino al 10

0: 10 giugno solo da Sport Station in zona Paludi del Pago e su Facebook. Aperti anche le domeniche pomeriggio.
1: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio e su gioielleriademin.it.
2: Ovunque vai, portaci con te. Radio Valbelluna.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui lunghi. Al centro come sopra, a sud bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento.

0: c'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio Valbelluna, l'emozione è di casa.

0: un'emozione per sempre.
1: L'emozione non si ferma mai.
2: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti. La tua nuova cucina Scavolini, ora con il forno a vapore multifunzione Bosch in omaggio. E in più, piano ingresso al prezzo del laminato. Solo da Mioranza Arredamenti, a Oregna di Sospirolo.
3: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
4: Abimat Repro a Fonzaso e a Cincinnati a Gordino. Il tuo bagno premium chiavi in mano, in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.
5: Non capita mai, ma quando succede?
6: Puoi contare su MyCar, dal soccorso stradale alla riparazione dei danni in tempi certi, con tecnologia avanzata e moderni reparti di verniciatura. Carrozzeria MyCar, anche ripristino e taratura dei sistemi radar e restauro d'auto d'epoca. In via Masi Simonetti a Belluno e su carrozzeriamycar.com.

0: e clienti della Brix.
1: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
2: Brix, fatti furbo, vieni Brix.
3: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. ViviJesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
4: Sboccia la primavera e fioriscono i vantaggi su vasto assortimento di piante verdi, fiorite e per il tuo orto.
5: Garden Alpa Flor in Alpago, nella cornice più assortita in provincia, selezionati terricci, concimi e vasi.
4: E con la Green Card, per te buoni fino a 40 euro da rispendere nel Garden Alpa Flor in Alpago, frazione Bastia. Seguici su Facebook e su alpaflor.it.
6: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento, yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
7: Ciao Ciccio, ce n'ho ciccia, certo c'ho ciccia Ciccio, ma c'ho anche la ribollita, pisce ragù di cinghiale all'Osteria al Baccareto in centro a Conegliano.
8: Maggio Extra Vantaggio. Scopri la selezione S2 Extra Vantaggi. Più di 50 auto con oltre 1500 euro di vantaggi aggiuntivi e servizi dedicati. Corri nel salone gruppo S2 più vicino a te.
9: Motori accesi. SMP F101 ti aspettano alla Biker Fest di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordinons al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci. C'è un gadget anche per te. San Marco Petroli. Ci riconosci dal leone.
10: Aeroporti nel caos e rischio rincari.
11: La tua vacanza non deve essere un'impresa.
12: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
13: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
12: Scopri le offerte su isaresidence.com.
14: Nuova Farmacia Dolomiti dal 18 maggio ti aspetta nell'ampliata e innovativa sede di Trichiana, con ancora più assortimento, nuovi servizi di telemedicina, infermieristici e ampio parcheggio.
15: Festeggiamo insieme con la promo apertura. Fino al 30 maggio, imperdibile sconto 25% su tutti i prodotti esposti, come dermocosmesi, integratori, solari e su tantissime idee regalo.
14: Nuova Farmacia Dolomiti a Trichiana. Più servizi, più cura, più vicini a te.
15: Festa di inaugurazione giovedì 21 maggio dalle 10.30.
16: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica.
17: Ti aspettiamo da Debona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza.
18: Assapora tutta la qualità e genuinità del Montasio, del Resteggia, della Casatella DOP, della ricotta fresca e dello Schiz. Latteria di Roverbasso ti aspetta al Bar Bianco in via Feltre 82 a Sedico.
19: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Ogni istante. Radio Valbelluna.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo. Ritorniamo. Per riaccenderle.
1: Nuova farmacia Dolomiti dal 18 maggio ti aspetta nell'ampliata e innovativa sede di Trichiana, con ancora più assortimento, nuovi servizi di telemedicina, infermieristici e ampio parcheggio.
2: Festeggiamo insieme con la promo apertura. Fino al 30 maggio, imperdibile sconto 25% su tutti i prodotti esposti, come dermocosmesi, integratori, solari e su tantissime idee regalo.
1: Nuova farmacia Dolomiti a Trichiana. Più servizi, più cura, più vicini a te.
2: Festa di inaugurazione giovedì 21 maggio dalle 10.30.
3: Aeroporti nel caos e rischio rincari? La tua vacanza non deve essere un'impresa.
4: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
3: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
4: Scopri le offerte su isaresidence.com.
5: Ciao Sara.
6: Ciao! Senti, stasera partita padel?
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
8: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% a solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
9: C'è chi il mondo del food lo mangia
10: e chi invece lo produce, lo controlla e lo innova.
9: È il mondo del food and wine e dell'agritech.
10: E puoi entrarci con ITS Academy Agroalimentare Veneto.
9: 2 anni post diploma e 800 ore di stage nelle aziende. Scopri corsi e open days su itsagroalimentareveneto.it.
10: Corsi finanziati da UE, MIM e Regione Veneto tramite FSE Plus e PNRR.
11: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
12: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
11: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
13: I fiori per i tuoi balconi, le piante per l'orto, i frutti, le siepi, le piante per il tuo giardino. Il tuo verde in mani sicure. Garden Center Frescura, a Sedico, Fronte Derigo, www.giardinifrescura.com.
14: A maggio, aperto la domenica mattina.
15: Liquidazione finale per chiusura. I migliori marchi di abbigliamento, calzature, outdoor e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Solo da Sport Station, in zona Paludi dal Pago.
16: Maggio Extra Vantaggio. Scopri la selezione S2 Extra Vantaggi. Più di 50 auto con oltre 1500 euro di vantaggi aggiuntivi e servizi dedicati. Corri nel salone gruppo S2 più vicino a te.
15: Cambia adesso i tuoi pneumatici e risparmia fino al 50% sui nuovi pneumatici estivi e autoaccessori. Solo da Emporio dell'Auto a Sedico in via Feltre e su emporiodellauto.net.
17: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Approfitta ora del 50% del conto termico 3.0
2: con calor

continuiamo a giocare con la musica. Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Ovunque vai, portaci con te.

0: occasioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Maggio extra vantaggio. Scopri la selezione S2 extra vantaggi. Più di 50 auto con oltre 1500 euro di vantaggi aggiuntivi e servizi dedicati. Corri nel salone gruppo S2 più vicino a te.
5: Nuova farmacia Dolomiti dal 18 maggio ti aspetta nell'ampliata e innovativa sede di Trichiana, con ancora più assortimento, nuovi servizi di telemedicina, infermieristici e ampio parcheggio.
6: Festeggiamo insieme con la promo apertura. Fino al 30 maggio, imperdibile sconto 25% su tutti i prodotti esposti, come dermocosmesi, integratori, solari e su tantissime idee regalo.
5: Nuova farmacia Dolomiti a Trichiana. Più servizi, più cura, più vicini a te.
6: Festa di inaugurazione giovedì 21 maggio dalle 10.30.
7: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
8: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Giovedì 21 maggio apre in via Frontin il nuovo supermercato Canguro e per l'occasione dal 21 al 24 maggio tutta la spesa è scontata del 10%. Canguro Supermercati, ora anche a Trichiana in via Frontin.
10: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
11: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
10: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
12: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
13: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
14: Vuoi divertirti in un mare di mattoncini colorati? Ascolta le perle di Conella. Conella dice 16 e 17 maggio dalle 10 alle 19.30 al centro commerciale Conè crea e costruisci con Conè Brick, laboratorio gratuito ed esposizione di opere. Con Conè App recati in postazione, inquadra il QR code e ottieni 50 punti.
15: C'è chi il mondo del food lo mangia
16: e chi invece lo produce, lo controlla e lo innova.
15: È il mondo del food and wine e dell'agritech.
16: E puoi entrarci con ITS Academy Agroalimentare Veneto.
15: 2 anni post diploma e 800 ore di stage nelle aziende. Scopri corsi e open days su itsagroalimentareveneto.it.
16: Corsi finanziati da UE, MIM e Regione Veneto tramite FSE Plus e PNRR.
17: Hai mai provato la pizza alla Caliera? Fragrante, leggera e irresistibile. Un impasto a lunga maturazione per una pizza digeribile e gustosa fino all'ultimo boccone. Ma non fermarti qui. Lasciati conquistare dalle specialità di mare come la frittura mista o gli spaghetti allo scoglio. La Caliera ti aspetta in località La Main a Feltre.
18: Approfitta ora del 50% del conto termico 3.0.
19: Con Calor Casa risparmi subito grazie alla tecnologia 5 stelle.
18: Scopri le nuove linee di stufe a pellet, a legna e cucine economiche firmate Piazzetta, Superior, De Manincorre e Cadel.
19: E in più, fino a giugno, finanziamenti a interessi zero.
18: Calor Casa, ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it.
20: Trasmissione ricevuta.
21: Identità del soggetto.
20: ML Trucks.
21: Caratteristica.
20: Carico e forza per il business. ML Trucks vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
21: Ufficiale.
20: ML Trucks. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrucks.it.
22: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio e su gioielleriademin.it.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: X, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Nuova farmacia Dolomiti dal 18 al 30 maggio ti aspetta nella nuovissima sede a Trichiana con la promo apertura. Sconto 25% su tutti i prodotti esposti. Festa e inaugurazione 21 maggio dalle 10.30.
2: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Ci vuole un fisico bestiale. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
3: Aeroporti nel caos e rischio rincari?
4: La tua vacanza non deve essere un'impresa.
5: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
3: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
5: Scopri le offerte su isaresidence.com.
6: Vuoi divertirti in un mare di mattoncini colorati? Ascolta le perle di Conella. Conella dice 16-17 maggio dalle 10 alle 19.30 al centro commerciale Conè, crea e costruisci con Conè Brick, laboratorio gratuito ed esposizione di opere. Con Conè App, recati in postazione, inquadra il QR code e ottieni 50 punti.
7: C'è chi il mondo del food lo mangia
8: e chi invece lo produce, lo controlla e lo innova.
7: È il mondo del food and wine e dell'agritech.
8: E puoi entrarci con ITS Academy Agroalimentare Veneto.
7: 2 anni post diploma e 800 ore di stage nelle aziende. Scopri corsi e open days su itsagroalimentareveneto.it.
8: Corsi finanziati da UE, MIM e Regione Veneto tramite FSE Plus e PNRR.
9: Trasmissione ricevuta.
10: Identità del soggetto.
9: ML Trucks.
10: Caratteristica.
9: Carico e forza per il business. ML Trucks vende scarpe.